grazie，chiedete di vivere in questo giorno di grazia. Prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta tua volontà, così in cielo e così in terra.